c'è una radio che da Muravira trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce, 96 800, la tua amica radio.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Attenzione, questa radio.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: l'orizzonte in primo piano.
1: One, two, three, four.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.

0: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Avrei una storia da raccontare, e poche ore prima di partire mi fermo, intanto tu prova ad ascoltare.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: 1, 2, 3, boom!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Ve le ricordate? Noi c'eravamo! Insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo! Per commentare e rivivere insieme in studio i favolosi revival. Noi c'eravamo! Ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.

0: solo allegria. Vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Ascolta le hit. Segui il suono di Radio La Voce.
2: Oh yes, sì. De nuovo a chi Rodriguez Patì. Tacata. Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita...

Le note della tua musica preferita da Radio La Voce. Come here, baby. You know you drive me up a wall.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Stasera ti rapisco e ti porto dove non sei stata mai.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
5: It's the new

Bombo il marinaio, è arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che medita la fine.

procede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossoni.

0: Sono le 7 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: E mi hai dipinto sotto casa con gli spray.

0: blef. E tutto quello che racconta è stupida finzione. E posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione. O te.
1: Mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.
4: Informazione, informazione, news, informazione, locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
6: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 25 luglio, che apriamo con il Consiglio Comunale di San Vito, che è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 17:30 di giovedì 28 luglio presso la sala consiliare del Palazzo Municipale in piazza Municipio 3 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Approvazione verbale in seduta precedente del 9 giugno 2026. Punto 2, variazione non sostanziale all'interno della zona B3 su istanza di ditta privata. Punto 3, Tari, approvazione del piano economico finanziario PEF 2026-2029 dei relativi documenti e delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del comune all'associazione nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione del rappresentante del comune in seno all'assemblea dell'associazione. Punto 5, accettazione di donazione di mobile sito in vico municipio numero 6, ex Mulino Vargiolo. Punto 6, verifica e salvaguardia equilibri di bilancio 2026-2028, ex articolo 193 del testo unico enti locali e assestamento generale del bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, applicazione di quote di avanzo libero. Il Consiglio Comunale di Villa Puzzo invece è convocato in seduta pubblica straordinaria presso la sala consiliare del Comune in via Leonardo da Vinci numero 12 il prossimo mercoledì 29 luglio alle ore 16 per discutere e deliberare sugli argomenti del seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale seduta precedente. Punto 2, mozione presentata dal gruppo consigliare Villa Puzzo Facciamo 31 ad oggetto destinazione di una quota dell'avanzo libero di amministrazione per il sostegno delle attività commerciali e del centro urbano mediante il finanziamento di iniziative di animazione territoriale per la stagione estiva 2026. Punto 3, approvazione e validazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2026. 2029. Punto 4, approvazione tariffe della tassa dei rifiuti urbani portuali e determinazione scadenza pagamenti del tributo anno 2026. Punto 5, salvaguardia equilibri di bilancio e assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 6, approvazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del territorio del comune di Villa Puzzo. I lavori del Consiglio Comunale sono aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi anche in differita streaming sulla pagina Facebook del Comune. Il Comune di Muravera ha emanato una nuova ordinanza contingibile e urgente, la numero 19 del 24 luglio 2026, integrata dalla successiva ordinanza numero 20 della stessa data, per rafforzare la sicurezza antincendio nelle zone costiere più esposte del territorio. I provvedimenti firmati dalla sindaca Francesca Mattana hanno validità con effetto immediato sino al 30 settembre 2026 e prevedono che nei giorni in cui la Protezione Civile della Regione Sardegna emetterà un bollettino di pericolo incendi con codice arancione o rosso, entreranno automaticamente in vigore il divieto di transito e di accesso alle strade che conducono alle spiagge di Cala Savvigu, Porto Silligi, Cala Zinnibili e Capoferrato. Contestualmente sarà vietata anche la sosta e la fermata lungo la strada provinciale 97 nel tratto che collega la località di Capoferrato alla località di Feragi. Con questi provvedimenti l'amministrazione intende garantire la sicurezza dei cittadini e consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso. Alla base della decisione ci sono le criticità della viabilità che conduce alle spiagge, strade strette, in parte dissestate e senza via di fuga alternativa, che durante l'estate registrano un forte incremento del traffico turistico. In caso di incendio boschivo, queste condizioni potrebbero compromettere sia l'evacuazione delle persone sia l'accesso dei mezzi di emergenza. Le limitazioni non riguarderanno i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, i veicoli antincendio, la protezione civile e gli altri altri soggetti espressamente autorizzati. I provvedimenti si inseriscono nel quadro delle prescrizioni regionali antincendio 2026-2028 che impongono misure preventive nelle aree a maggior rischio e raccomandano di mantenere sempre libere le vie di accesso alle spiagge e le corsie destinate ai soccorsi. L'amministrazione comunale sottolinea che la misura è stata adottata per tutelare la pubblica e privata incolumità, considerata l'impossibilità di realizzare nell'immediato interventi strutturali come una nuova via di fuga in grado di mitigare il rischio. Il controllo sul rispetto delle ordinanze sarà affidato alla polizia locale e agli organi di polizia stradale, mentre il servizio tecnico comunale provvederà all'installazione della necessaria segnaletica. Per i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada. Grande festa ieri a Muravera per i 100 anni di Irina Congiu, circondata dall'affetto della sua numerosa famiglia, 8 figli, 3 nuore, 3 generi, 11 nipoti e 5 pronipoti. Nata a Sardar il 24 luglio 1926, Irina è la secondogenita di 6 figli di Giuseppina Musa, casalinga, e Filiberto Congiu, falegname e reduce della Prima Guerra Mondiale, durante la quale combatté sull'altipiano di Asiago. Venne alla luce in una modesta casa di via Umberto I. Quando facevo la lavandaia, ha ricordato la centenaria, conobbi il soldato Mario Podda di Muravera, attendente del tenente Mario Monaco. Con un po' di furbizia infilava tra la biancheria dell'ufficiale anche la sua. Durante la guerra, soprattutto le famiglie più povere, come la mia, patirono la fame. Il regime fascista introdusse la tessera annonaria per razionare beni di prima necessità come pane, pasta, olio, zucchero, che spesso non si trovavano. Terminato il conflitto, i due si sposarono nel 1946 nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta di Sardara. Dopo il matrimonio, la partenza per Muravera. Irina ha dato alla luce 11 figli, 8 dei quali sono oggi in vita. Per tutta la famiglia è uno scrigno di ricordi, esperienze e saggezza. In occasione del suo 100° compleanno, la signora Irina ha ricevuto la visita della sindaca di Muravera Francesca Mattana, del parroco Padre Ignazio Pili e del comandante della stazione dei Carabinieri, luogotenente Fabrizio Pes, che le hanno portato gli auguri a nome dell'intera comunità. Anche il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, collegato in videochiamata, le ha rivolto gli auguri della comunità sardarese, impegnandosi a farle visita nei prossimi giorni. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 26 luglio, nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con il transito di qualche velatura dal pomeriggio. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. Per domani, domenica, cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
4: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.

Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: più niente.
1: Sono le 9. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Buongiorno amici amanti dei revival, anche oggi una trasmissione che vi farà tornare indietro nel tempo. Si chiama Noi c'eravamo, in studio Michele che vi fa compagnia. Vi ricordo il programma tornerà in diretta dal mese di settembre, per adesso però comincio a salutare gli amici di sempre. Saluto l'amica Roberta, buongiorno Roberta, buongiorno Matteo. E Monique che ci ascolta da Johannesburg, è la nostra Anna dalla provincia di Firenze. Cominciamo con il primo blocco di canzoni, cominceremo con la splendida La Novia di Domenico Modugno, lanciata nel 1961, proseguiremo con Franco Taloe, Il Rimorso del 1964. Proseguirà Christophe con Estate senza te e ricordate il gruppo Maurizio e soprattutto i New Dada. Ci ascolteremo da questo gruppo 5 minuti e poi

là sull'altare sta piangendo. Tutti diranno

E allora siamo entrati in questo mondo dei revival che ci fanno ritornare indietro nel tempo in cui ascoltavamo proprio queste canzoni. Proseguiamo con il secondo blocco di canzoni. Cominceremo con Mino Reitano e la sua Daradan. Proseguiremo poi con Christy e i Celebration con una bellissima canzone che si chiama Yellow River. Poi ancora Albano con Storia di noi due del 1973. Chiuderà questo blocco di canzoni Truppi con la sua meravigliosa Sereno Vento.

canzoni. Il terzo blocco comincerà con un gruppo, quello dei Bulldog con Doggy Doggy. Seguiranno il gruppo sardo dei Collage con Tu mi rubi l'anima, e qui accontentiamo l'amica Luisa. Proseguiremo ancora con i Chicago con If You Leave Me Now, e la possiamo tradurre Se mi lasci ora. E poi seguirà e chiuderà questo blocco Alan Sorrenti con Figli delle Stelle.

Ancora noi c'eravamo, protagonista di questo sabato in studio Michele. Allora, quarto blocco delle canzoni di oggi, con cui cominceremo con Antonello Venditti e con la sua Buona Domenica. Continueremo con i Delegation con You and I. E ancora Claudio Baglioni con la sua bellissima Vrai, che dedicò al figlio appena nato. E chiuderà il simpatico Corrado Mantoni con una canzone che faceva divertire i bambini di allora. La canzone si chiama Carletto.

Carletto, Carletto, e sì buono, ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto, Carletto, non giocare col mio ritratto, Carletto di qua, Carletto di là.

E adesso andiamo ad ascoltarci la hit parade del mese di ottobre, preceduta dalla voce simpaticissima di Lelio Luttazzi. Buon ascolto. Parliamoci allora di questa hit parade del 1982, stiamo seguendo il mese di ottobre. Vediamo se è cambiato qualcosa a differenza della scorsa settimana. E qualcosa è cambiato perché al decimo posto subito troviamo i Twist 82 con una raccolta di Twist che si chiama proprio Twist 82, con un nome appunto del complesso.

Chi c'è all'ottavo posto? Troviamo una indimenticabile Giuni Russo. Voi ricorderete questa cantante scomparsa per una grave malattia alcuni anni fa. E la canzone che era, si era piazzata all'ottavo posto è Un'estate al mare.

al sesto posto di questa hit parade del mese di ottobre 1982 troviamo Drupi con la canzone Soli.

Un cantante che andava alla grande negli anni Ottanta era un certo Gazebo, che lo ascoltiamo con la canzone Masterpiece.

Al terzo posto troviamo una canzone che si era portata fino al secondo posto nel mese precedente. Nel mese di ottobre invece la troviamo al terzo posto. Ne ascoltiamo un pezzettino della canzone appunto degli Imagination con Music in the Light.

Harley David, così si faceva chiamare, anche se il vero nome era Ellie Roberts Fitoussi. La canzone che ci ascolteremo, che è davvero molto molto bella, si chiama Words.

Cher al primo posto di questa hit parade del mese di ottobre del 1982. Concludiamo con Falco con Der Kommissar.

cari amici, noi c'eravamo, si conclude qui, non mi resta altro che salutare prima gli amici di sempre, tra cui Roberta e Matteo, e salutiamo naturalmente quelli che sono i più lontani, come la nostra amica Monique che ci ascolta tutti i sabati da Johannesburg in Sudafrica. Un saluto lo diamo anche a Anna che ci ascolta dalla provincia di Firenze, e un saluto naturalmente si estende a tutti quelli che la trasmissione la ascoltano da tante parti d'Italia, devo dire. Allora, l'appuntamento è fissato per sabato 1 agosto, quindi entreremo già nel mese di agosto, e anche nella puntata di sabato naturalmente cercheremo di farvi tornare indietro nel tempo con le canzoni di una volta. Buon weekend a tutti quanti voi, ciao!

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 10:59. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.
1: Sono le 11:04.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Sono le 11 e 9 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 25 luglio, che apriamo con il Consiglio Comunale di San Vito, che è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 17.30 di giovedì 28 luglio presso la sala consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Municipio 3 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Approvazione verbale in seduta precedente del 9 giugno 2026. Punto 2, variazione non sostanziale all'interno della zona B3 su istanza di ditta privata. Punto 3, Tari, approvazione del piano economico finanziario PEF 2026-2029 dei relativi documenti e delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del comune all'associazione nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione del rappresentante del comune in seno all'assemblea dell'associazione. Punto 5, accettazione di donazione di mobile sito in vico municipio numero 6, ex Mulino Vargiù. Punto 6, verifica e salvaguardia equilibri di bilancio 2026-2028, ex articolo 193 del testo unico enti locali e assestamento generale del bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, applicazione di quote di avanzo libero. Il Consiglio Comunale di Villa Puzzo invece è convocato in seduta pubblica straordinaria presso la sala consiliare del Comune in via Leonardo da Vinci numero 12 il prossimo mercoledì 29 luglio alle ore 16 per discutere e deliberare sugli argomenti del seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale in seduta precedente. Punto 2, mozione presentata dal gruppo consiliare Villa Puzzo Facciamo 31 ad oggetto destinazione di una quota dell'avanzo libero di amministrazione per il sostegno delle attività commerciali e del centro urbano mediante il finanziamento di iniziative di animazione territoriale per la stagione estiva 2026. Punto 3, approvazione e validazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2029. Punto 4, approvazione tariffe della tassa dei rifiuti urbani portuali e determinazione scadenza pagamenti del tributo anno 2026. Punto 5, salvaguardia equilibri di bilancio e assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 6, approvazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del territorio del comune di Villa Puzzo. I lavori del Consiglio Comunale sono aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi anche in differita streaming sulla pagina Facebook del Comune. Il Comune di Muravera ha emanato una nuova ordinanza contingibile e urgente, la numero 19 del 24 luglio 2026, integrata dalla successiva ordinanza numero 20 della stessa data, per rafforzare la sicurezza antincendio nelle zone costiere più esposte del territorio. I provvedimenti firmati dalla sindaca Francesca Mattana hanno validità con effetto immediato sino al 30 settembre 2026 e prevedono che nei giorni in cui la Protezione Civile della Regione Sardegna emetterà un bollettino di pericolo incendi con codice arancione o rosso, entreranno automaticamente in vigore il divieto di transito e di accesso alle strade che conducono alle spiagge di Cala Savvigu, Porto Silligi, Cala Zinnibili e Capoferrato. Contestualmente sarà vietata anche la sosta e la fermata lungo la strada provinciale 97 nel tratto che collega la località di Capoferrato alla località di Feragi. Con questi provvedimenti l'amministrazione intende garantire la sicurezza dei cittadini e consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso. Alla base della decisione ci sono le criticità della viabilità che conduce alle spiagge, strade strette, in parte dissestate e senza via di fuga alternativa, che durante l'estate registrano un forte incremento del traffico turistico. In caso di incendio boschivo, queste condizioni potrebbero compromettere sia l'evacuazione delle persone sia l'accesso dei mezzi di emergenza. Le limitazioni non riguarderanno i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, i veicoli antincendio, la Protezione Civile e gli altri soggetti espressamente autorizzati. I provvedimenti si inseriscono nel quadro delle prescrizioni regionali antincendio 2026-2028 che impongono misure preventive nelle aree a maggior rischio e raccomandano di mantenere sempre libere le vie di accesso alle spiagge e le corsie destinate ai soccorsi. L'amministrazione comunale sottolinea che la misura è stata adottata per tutelare la pubblica e privata incolumità, considerata l'impossibilità di realizzare nell'immediato interventi strutturali come una nuova via di fuga in grado grado di mitigare il rischio. Il controllo sul rispetto delle ordinanze sarà affidato alla polizia locale e agli organi di polizia stradale, mentre il servizio tecnico comunale provvederà all'installazione della necessaria segnaletica. Per i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada. Grande festa ieri a Muravera per i 100 anni di Rina Congiu, circondata dall'affetto della sua numerosa famiglia, 8 figli, 3 nuore, 3 generi, 11 nipoti e 5 pronipoti. Nata sarda del 24 luglio 1926, Rina è la secondogenita di 6 figli di Giuseppina Musa, casalinga, e Filiberto Congiu, falegname e reduce della prima guerra mondiale, durante la quale combatté sull'altipiano di Asiago. Venne alla luce in una modesta casa di via Umberto I. Quando facevo la lavandaia, ha ricordato la centenaria, conobbi il soldato Mario Podda di Muravera, attendente del tenente Mario Monaco. Con un po' di furbizia infilava tra la biancheria dell'ufficiale anche la sua. Durante la guerra, soprattutto le famiglie più povere, come la mia, patirono la fame. Il regime fascista introdusse la tessera annonaria per razionare beni di prima necessità come pane, pasta, olio, zucchero, che spesso non si trovavano. Terminato il conflitto, i due si sposarono nel 1946 nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta di Sardara. Dopo il matrimonio, la partenza per Muravera. Irina ha dato alla luce 11 figli, 8 dei quali sono oggi in vita. Per tutta la famiglia è uno scrigno di ricordi, esperienze e saggezza. In occasione del suo 100° compleanno, la signora Irina ha ricevuto la visita della sindaca di Muravera Francesca Mattana, del parroco padre Ignazio Pili e del comandante della stazione dei carabinieri, luogotenente Fabrizio Pes, che le hanno portato gli auguri a nome dell'intera comunità. Anche il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, collegato in videochiamata, le ha rivolto gli auguri della comunità sardarese, impegnandosi a farle visita nei prossimi giorni. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 26 luglio, nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con il transito di qualche velatura dal pomeriggio. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. Per domani, domenica, cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Sono le 11:22.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21.30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

0: migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. E iniziamo subito andando a scoprire la posizione numero 10, dove ritroviamo Arisa. Dall'album Fotomosse è il momento di ascoltare il brano Amore Universale.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E scende dall'ottava alla nona posizione Blanco, dall'album Ma, 27 luglio dopo.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 20 al 26 luglio 2026. Posizione numero 7 era New Entry la settimana scorsa, parliamo di Biagio Antonacci che scala di due posizioni la classifica dell'Italia Hit Parade. Anche in questo caso nuovo album per lui dal titolo Mustang, e ci ascoltiamo il brano che sta già andando in rotazione da alcune settimane dal titolo You and Me.

0: puntate Hit Parade. In studio Mario.
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove scala di due posizioni J-Ax, quindi quinto posto per lui. Italia Starter Park, anche in questo caso nuovo lavoro discografico, ci ascoltiamo E.T.I.O.

0: ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 20 al 26 luglio 2026. Posizione numero 4, una sorpresa perché perde il podio con la terza posizione Tiziano Ferro. Con l'album Sono un grande ci ascoltiamo Ti sognare.
1: Con permesso ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai ti chiedo mentre corro, staccato tardi, oggi da lavoro. Stai con me che fuori si congela, questa sera.

0: anche se tardi. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: A questo punto occupiamoci delle tre posizioni più importanti per quello che riguarda la classifica dell'Italia Hit Parade. Iniziamo dalla posizione numero 3, dove quindi sale di un posto, togliendo proprio il podio a Tiziano Ferro. Parliamo di Samurai J, dall'album Amatore, in collaborazione con Federica Abbate, Vito Salamanca. Ci ascoltiamo Prigione.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E stabile in seconda posizione ritroviamo Madame. Dall'album Disincanto ci ascoltiamo Mama non mama.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando dalla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Fotomosse. Nono posto per Blanco con l'album Ma. Ottava posizione per Dito nella Piaga, Miss Italia. Settimo posto per Biagio Antonacci con Mustang. Sesta posizione per Francesca Michelin con l'album Magia Bianca. Quinto posto per J-Ax, Italia Starter Park. Quarta posizione per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Terzo posto per Samurai J con Amatore. Secondo posto per Madame, il suo Disincanto. E alla prima posizione dell'Italia Hit Parade, non poteva essere altrimenti, visto il grande successo che sta avendo, parliamo di Ultimo, Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album. Ci ascoltiamo un nuovo brano, Quando dorme la città.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così ultimo per la seconda settimana di fila, la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Ricordo, questa era la classifica dal 20 al 26 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, dagli studi di Muravera in compagnia del nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un buon estate da parte mia, ovvero sia da Mario, e altrettanto grande il saluto caloroso che arriva dal nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao alla prossima e buon estate 2026 a tutti voi.

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
0: Sono le 12 e 3 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Informazione, informazione, news, informazione, locale. L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 25 luglio, che apriamo con il Consiglio Comunale di San Vito, che è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 17.30 di giovedì 28 luglio presso la sala consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Municipio 3 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Approvazione verbale in seduta precedente del 9 giugno 2026. Punto 2, variazione non sostanziale all'interno della zona B3 su istanza di ditta privata. Punto 3, Tari, approvazione del piano economico finanziario PEF 2026-2029 dei relativi documenti e delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del Comune all'Associazione Nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione del rappresentante del Comune in seno all'Assemblea dell'Associazione. Punto 5, accettazione di donazione di mobile sito in vico municipio numero 6, ex Mulino Vargiolo. Punto 6, verifica e salvaguardia equilibri di bilancio 2026-2028, ex articolo 193 del testo unico enti locali e assestamento generale del bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, applicazione di quote di avanzo libero. Il Consiglio Comunale di Villa Puzzo invece è convocato in seduta pubblica straordinaria presso la sala consiliare del Comune in via Leonardo da Vinci numero 12 il prossimo mercoledì 29 luglio alle ore 16 per discutere e deliberare sugli argomenti del seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale seduta precedente. Punto 2, mozione presentata dal gruppo consigliare Villa Puzzo Facciamo 31 ad oggetto destinazione di una quota dell'avanzo libero di amministrazione per il sostegno delle attività commerciali e del centro urbano mediante il finanziamento di iniziative di animazione territoriale per la stagione estiva 2026. Punto 3, approvazione e validazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2029. Punto 4, approvazione tariffe della tassa dei rifiuti urbani portuali e determinazione scadenza pagamenti del tributo anno 2026. Punto 5, salvaguardia equilibri di bilancio e assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 6, approvazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del territorio del comune di Villa Puzzo. I lavori del consiglio comunale sono aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi anche in differita streaming sulla pagina Facebook del Comune. Il Comune di Muravera ha emanato una nuova ordinanza contingibile e urgente, la numero 19 del 24 luglio 2026, integrata dalla successiva ordinanza numero 20 della stessa data per rafforzare la sicurezza antincendio nelle zone costiere più esposte del territorio. I provvedimenti firmati dalla sindaca Francesca Mattana hanno validità con effetto immediato sino al 30 settembre 2026 e prevedono che nei giorni in cui la Protezione Civile della Regione Sardegna Sardegna emetterà un bollettino di pericolo incendi con codice arancione o rosso, entreranno automaticamente in vigore il divieto di transito e di accesso alle strade che conducono alle spiagge di Cala Savvigu, Porto Silligi, Cala Zinnibili e Capoferrato. Contestualmente sarà vietata anche la sosta e la fermata lungo la strada provinciale 97 nel tratto che collega la località di Capoferrato alla località di Feragi. Con questi provvedimenti l'amministrazione intende garantire la sicurezza dei cittadini e consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso. Alla base della decisione ci sono le criticità della viabilità che conduce alle spiagge, strade strette, in parte dissestate e senza via di fuga alternativa, che durante l'estate registrano un forte incremento del traffico turistico. In caso di incendio boschivo, queste condizioni potrebbero compromettere sia l'evacuazione delle persone sia l'accesso dei mezzi di emergenza. Le limitazioni non riguarderanno i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, i veicoli antincendio, la protezione civile e gli altri soggetti espressamente autorizzati. I provvedimenti si inseriscono nel quadro delle prescrizioni regionali antincendio 2026-2028 che impongono misure preventive nelle aree a maggior rischio e raccomandano di mantenere sempre libere le vie di accesso alle spiagge e le corsie destinate ai soccorsi. L'amministrazione comunale sottolinea che la misura è stata adottata per tutelare la pubblica e privata incolumità, considerata l'impossibilità di realizzare nell'immediato interventi strutturali come una nuova via di fuga in grado di mitigare il rischio. Il controllo sul rispetto delle ordinanze sarà affidato alla polizia locale e agli organi di polizia stradale, mentre il servizio tecnico comunale provvederà all'installazione della necessaria segnaletica. Per i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada. Grande festa ieri a Muravera per i 100 anni di Irina Congiu, circondata dall'affetto della sua numerosa famiglia, 8 figli, 3 nuore, 3 generi, 11 nipoti e 5 pronipoti. Nata sarda del 24 luglio 1926, Irina è la secondogenita di 6 figli di Giuseppina Musa, casalinga, e Filiberto Congiu, falegname e reduce della prima guerra mondiale, durante la quale combatté sull'altipiano di Asiago. Venne alla luce in una modesta casa di via Umberto I. Quando facevo la lavandaia, ha ricordato la centenaria, conobbi il soldato Mario Podda di Muravera, attendente del tenente Mario Monaco. Con un po' di furbizia infilava tra la biancheria dell'ufficiale anche la sua. Durante la guerra, soprattutto le famiglie più povere, come la mia, patirono la fame. Il regime fascista introdusse la tessera annonaria per razionare beni di prima necessità come pane, pasta, olio, zucchero, che spesso non si trovavano. Terminato il conflitto, i due si sposarono nel 1946 nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta di Sardara. Dopo il matrimonio, la partenza per Muravera. Irina ha dato alla luce 11 figli, 8 dei quali sono oggi in vita. Per tutta la famiglia è uno scrigno di ricordi, esperienze e saggezza. In occasione del suo 100° compleanno, la signora Irina ha ricevuto la visita della sindaca di Muravera Francesca Mattana, del parroco padre Ignazio Pili e del comandante della stazione dei carabinieri, luogotenente Fabrizio Pes, che le hanno portato gli auguri a nome dell'intera comunità. Anche il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, collegato in videochiamata, le ha rivolto gli auguri della comunità sardarese, impegnandosi a farle visita nei prossimi giorni. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 26 luglio, nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con il transito di qualche velatura dal pomeriggio. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. Per domani, domenica, cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
3: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce. Avevo bisogno di te.

0: Calabria.
1: Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21.30 in Piazza Sant'Antonio, andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

0: we could have told.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: profilo, aspettano il mio fallimento e non so qualche aria tiro.
1: Non lo sai cosa c'ho detto.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

sodo e mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, ma 10 ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo, poi cambia faccia allo

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di Terre di Mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante Pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: para volar alto.
1: Fuimos creados para volar alto.
2: Fuimos creados para volar alto.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21.30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
0: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 25 luglio, che apriamo con il Consiglio Comunale di San Vito, che è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 17:30 di giovedì 28 luglio presso la sala consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Municipio 3 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Approvazione verbale in seduta precedente del 9 giugno 2026. Punto 2, variazione non sostanziale all'interno del la zona B3 su istanza di ditta privata. Punto 3, Tari, approvazione del piano economico finanziario PEF 2026-2029 dei relativi documenti e delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del Comune all'Associazione Nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione del rappresentante del Comune in seno all'Assemblea dell'Associazione. Punto 5, accettazione di donazione di mobile sito in vico municipio numero 6, ex Mulino Vargiolo. Punto 6, verifica e salvaguardia equilibri di bilancio 2026-2028, ex articolo 193 del testo unico enti locali e assestamento generale del bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, applicazione di quote di avanzo libero. Il Consiglio Comunale di Villa Puzzo invece è convocato in seduta pubblica straordinaria presso la sala consiliare del Comune in via Leonardo da Vinci numero 12 il prossimo mercoledì 29 luglio alle ore 16 per discutere e deliberare sugli argomenti del seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale seduta precedente. Punto 2, mozione presentata dal gruppo consigliare Villa Puzzo Facciamo 31 ad oggetto destinazione di una quota dell'avanzo libero di amministrazione per il sostegno delle attività commerciali e del centro urbano mediante il finanziamento di iniziative di animazione territoriale per la stagione estiva 2026. Punto 3, approvazione e validazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2026. 2029. Punto 4, approvazione tariffe della tassa dei rifiuti urbani portuali e determinazione scadenza pagamenti del tributo anno 2026. Punto 5, salvaguardia equilibri di bilancio e assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 6, approvazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del territorio del comune di Villa Puzzo. I lavori del Consiglio Comunale sono aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi anche in differita streaming sulla pagina Facebook del Comune. Il Comune di Muravera ha emanato una nuova ordinanza contingibile e urgente, la numero 19 del 24 luglio 2026, integrata dalla successiva ordinanza numero 20 della stessa data, per rafforzare la sicurezza antincendio nelle zone costiere più esposte del territorio. I provvedimenti firmati dalla sindaca Francesca Mattana hanno validità con effetto immediato sino al 30 settembre 2026 e prevedono che nei giorni in cui la Protezione Civile della Regione Sardegna emetterà un bollettino di pericolo incendi con codice arancione o rosso, entreranno automaticamente in vigore il divieto di transito e di accesso alle strade che conducono alle spiagge di Cala Savvigu, Porto Silligi, Cala Zinnibili e Capoferrato. Contestualmente sarà vietata anche la sosta e la fermata lungo la strada provinciale 97 nel tratto che collega la località di Capoferrato alla località di Feragi. Con questi provvedimenti l'amministrazione intende garantire la sicurezza dei cittadini e consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso. Alla base della decisione ci sono le criticità della viabilità che conduce alle spiagge, strade strette, in parte dissestate e senza via di fuga alternativa, che durante l'estate registrano un forte incremento del traffico turistico. In caso di incendio boschivo queste condizioni potrebbero compromettere sia l'evacuazione delle persone sia l'accesso dei mezzi di emergenza. Le limitazioni non riguarderanno i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, i veicoli antincendio, la protezione civile e gli altri altri soggetti espressamente autorizzati. I provvedimenti si inseriscono nel quadro delle prescrizioni regionali antincendio 2026-2028 che impongono misure preventive nelle aree a maggior rischio e raccomandano di mantenere sempre libere le vie di accesso alle spiagge e le corsie destinate ai soccorsi. L'amministrazione comunale sottolinea che la misura è stata adottata per tutelare la pubblica e privata incolumità, considerata l'impossibilità di realizzare nell'immediato interventi strutturali come una nuova via di fuga in grado di mitigare il rischio. Il controllo sul rispetto delle ordinanze sarà affidato alla polizia locale e agli organi di polizia stradale, mentre il servizio tecnico comunale provvederà all'installazione della necessaria segnaletica. Per i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada. Grande festa ieri a Muravera per i 100 anni di Irina Congiu, circondata dall'affetto della sua numerosa famiglia, 8 figli, 3 nuore, 3 generi, 11 nipoti e 5 pronipoti. Nata sarda del 24 luglio 1926, Irina è la secondogenita di 6 figli di Giuseppina Musa, casalinga, e Filiberto Congiu, falegname e reduce della Prima Guerra Mondiale, durante la quale combatté sull'altipiano di Asiago. Venne alla luce in una modesta casa di via Umberto I. Quando facevo la lavandaia, ha ricordato la centenaria, conobbi il soldato Mario Podda di Muravera, attendente del tenente Mario Monaco. Con un po' di furbizia infilava tra la biancheria dell'ufficiale anche la sua. Durante la guerra, soprattutto le famiglie più povere, come la mia, patirono la fame. Il regime fascista introdusse la tessera annonaria per razionare beni di prima necessità come pane, pasta, olio, zucchero, che spesso non si trovavano. Terminato il conflitto, i due si sposarono nel 1946 nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta di Sardara. Dopo il matrimonio, la partenza per Muravera. Irina ha dato alla luce 11 figli, 8 dei quali sono oggi in vita. Per tutta la famiglia è uno scrigno di ricordi, esperienze e saggezza. In occasione del suo 100° compleanno, la signora Irina ha ricevuto la visita della sindaca di Muravera Francesca Mattana, del parroco padre Ignazio Pili e del comandante della stazione dei carabinieri, luogotenente Fabrizio Pes, che le hanno portato gli auguri a nome dell'intera comunità. Anche il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, collegato in videochiamata, le ha rivolto gli auguri della comunità sardarese, impegnandosi a farle visita nei prossimi giorni. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 26 luglio, nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con il transito di qualche velatura dal pomeriggio. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. Per domani, domenica, cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: giorno. Whatever.
1: Sono le 15. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

0: Sono le 15 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Informazione,
4: informazione,
3: news, informazione, locale. L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 25 luglio, che apriamo con il Consiglio Comunale di San Vito, che è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 17.30 di giovedì 28 luglio presso la sala consiliare del Palazzo Municipale in piazza Municipio 3 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Approvazione verbale in seduta precedente del 9 giugno 2026. Punto 2, variazione non sostanziale all'interno del la zona B3 su istanza di ditta privata. Punto 3, Tari, approvazione del piano economico finanziario PEF 2026-2029 dei relativi documenti e delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del comune all'associazione nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione del rappresentante del comune in seno all'assemblea dell'associazione. Punto 5, accettazione di donazione di mobile sito in vico municipio numero 6, ex Mulino Vargiolo. Punto 6, verifica e salvaguardia equilibri di bilancio 2026-2028 ex articolo 193 del testo unico enti locali e assestamento generale del bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, applicazione di quote di avanzo libero. Il Consiglio Comunale di Villa Puzzu invece è convocato in seduta pubblica straordinaria presso la sala consiliare del comune in via Leonardo da Vinci numero 12 il prossimo mercoledì 29 luglio alle ore 16 per discutere e deliberare sugli argomenti del seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale in seduta precedente. Punto 2, mozione presentata dal gruppo consigliare Villa Puzzu Facciamo 31 ad oggetto destinazione di una quota dell'avanzo libero di amministrazione per il sostegno delle attività commerciali e del centro urbano mediante il finanziamento di iniziative di animazione territoriale per la stagione estiva 2026. Punto 3, approvazione e validazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2029. Punto 4, approvazione tariffe della tassa dei rifiuti urbani portuali e determinazione scadenza pagamenti del tributo anno 2026. Punto 5, salvaguardia equilibri di bilancio e assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 6, approvazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del territorio del comune di Villa Puzzu. I lavori del consiglio comunale sono aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi anche in differita streaming sulla pagina Facebook del comune. Il comune di Muravera ha emanato una nuova ordinanza contingibile e urgente, la numero 19 del 24 luglio 2026, integrata dalla successiva ordinanza numero 20 della stessa data, per rafforzare la sicurezza antincendio nelle zone costiere più esposte del territorio. I provvedimenti firmati dalla sindaca Francesca Mattana hanno validità con effetto immediato sino al 30 settembre 2026 e prevedono che nei giorni in cui la Protezione Civile della Regione Sardegna emetterà un bollettino di pericolo incendi con codice arancione o rosso, entreranno automaticamente in vigore il divieto di transito e di accesso alle strade che conducono alle spiagge di Cala Savvigu, Porto Silligi, Cala Zinnibili e Capoferrato. Contestualmente sarà vietata anche la sosta e la fermata lungo la strada provinciale 97 nel tratto che collega la località di Capoferrato alla località di Feragi. Con questi provvedimenti l'amministrazione intende garantire la sicurezza dei cittadini e consentire un rapido intervento aumento dei mezzi di soccorso. Alla base della decisione ci sono le criticità della viabilità che conduce alle spiagge, strade strette, in parte dissestate e senza via di fuga alternativa, che durante l'estate registrano un forte incremento del traffico turistico. In caso di incendio boschivo, queste condizioni potrebbero compromettere sia l'evacuazione delle persone sia l'accesso dei mezzi di emergenza. Le limitazioni non riguarderanno i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, i veicoli antincendio, la protezione civile e gli altri soggetti espressamente autorizzati. I provvedimenti si inseriscono nel quadro delle prescrizioni regionali antincendio 2026-2028 che impongono misure preventive nelle aree a maggior rischio e raccomandano di mantenere sempre libere le vie di accesso alle spiagge e le corsie destinate ai soccorsi. L'amministrazione comunale sottolinea che la misura è stata adottata per tutelare la pubblica e privata incolumità, considerata l'impossibilità di realizzare nell'immediato interventi strutturali come una nuova via di fuga in grado di mitigare il rischio. Il controllo sul rispetto delle ordinanze sarà affidato alla polizia locale e agli organi di polizia stradale, mentre il servizio tecnico comunale provvederà all'installazione della necessaria segnaletica. Per i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada. Grande festa ieri a Muravera per i 100 anni di Irina Congiu, circondata dall'affetto della sua numerosa famiglia, 8 figli, 3 nuore, 3 generi, 11 nipoti e 5 pronipoti. Nata sarda del 24 luglio 1926, Irina è la secondogenita di 6 figli di Giuseppina Musa, casalinga, e Filiberto Congiu, falegname e reduce della prima guerra mondiale, durante la quale combatté sull'altipiano di Asiago. Venne alla luce in una modesta casa di via Umberto I. Quando facevo la lavandaia, ha ricordato la centenaria, conobbi il soldato Mario Podda di Muravera, attendente del tenente Mario Monaco. Con un po' di furbizia infilava tra la biancheria dell'ufficiale anche la sua. Durante la guerra, soprattutto le famiglie più povere, come la mia, patirono la fame. Il regime fascista introdusse la tessera annonaria per razionare beni di prima necessità come pane, pasta, olio, zucchero, che spesso non si trovavano. Terminato il conflitto, i due si sposarono nel 1946 nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta di Sardara. Dopo il matrimonio, la partenza per Muravera. Irina ha dato alla luce 11 figli, 8 dei quali sono oggi in vita. Per tutta la famiglia è uno scrigno di ricordi, esperienze e saggezza. In occasione del suo 100° compleanno, la signora Irina ha ricevuto la visita della sindaca di Muravera Francesca Mattana, del parroco padre Ignazio Pili e del comandante della stazione dei Carabinieri, luogotenente Fabrizio Pes, che le hanno portato gli auguri a nome dell'intera comunità. Anche il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, collegato in videochiamata, le ha rivolto gli auguri della comunità sardarese, impegnandosi a farle visita nei prossimi giorni. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 26 luglio, nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con il transito di qualche velatura dal pomeriggio. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 30 gradi delle massime. Per domani, domenica, cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 25 gradi delle minime e i 35 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
3: Informazione.
0: Informazione.
3: News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: con te.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluta comunque, comunque non c'ero e poi...
2: Più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Radio La Voce.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi, la paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.

Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21.30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

0: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari Muravera per la celebrazione della Santa Messa.
1: Teniamo pronto il carto d'ingresso numero 309.

Hola, hola.

Oh, God.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Nella nostra celebrazione oggi vogliamo ricordare e pregare per Tacchetto, Agostino e Grazietta. Oggi e domani la Chiesa celebra anche la giornata dei nonni e degli anziani. Venerdì siamo stati nella famiglia della signora Irina Congiu per celebrare i primi 100 anni di vita. La vogliamo ricordare, presentare al Signore e ringraziare per il dono della vita. Erano presenti 7 degli 8 fratelli viventi, ha avuto 11 figli. Lei di Sardara è venuta, è diventata muravarese, così la ricordiamo insieme. Ci sono dei nonni presenti? Tirate sulla manina. Wow! Bene, e anziani? Perché il problema degli anziani, da che anno comincia ad anzianissimo? Questa è la problematica. Che quando ho fatto l'incontro con gli anziani in oratorio 2 anni fa, era ottobre, e ricordo che a mensa nessuno aveva dato adesioni. Però quando siamo andati all'incontro c'erano più di 50 persone, allora 2 signore mi hanno rimproverato. Se noi siamo appuntati perché tu hai scritto anziani, ho detto, ma scusi, quanti anni ha? 85. Cioè, da quando comincia l'anzianità non ho capito, però va bene. Per quello avevo paura di dire chi sono gli anziani. Roberto è contento, che mi dice che ho gli anni, eh? E che comunque oggi preghiamo per gli anziani e per i nonni. Domani è la festa dei santi Anna e Gioacchino, i nonni di Gesù e la Chiesa celebra. C'è un messaggio molto bello, poi magari ve ne leggo una frase del Papa. Un messaggio molto bello per i nonni e per gli anziani del nostro Papa, se avete l'opportunità leggetelo, molto semplice, dove davvero riconosce l'importanza della vostra presenza nelle famiglie e anche nella comunità cristiana. Siete la memoria storica, quindi è importante. Un popolo senza memoria e senza radici è un popolo che muore, una comunità che non ha le radici muore, non dà frutto, no? Le radici sono importanti. Ecco, vogliamo pregare per voi, affidarvi davvero al Signore, anche ai santi Gioacchino e Anna. Io volevo pregare con voi anche per i miei concittadini di Manda. Oggi è la festa patronale, oggi è San Giacomo Apostolo. Loro stanno celebrando la festa del patrono, volevo ricordarli insieme a voi. Vogliamo metterci alla presenza del Signore, affidare a Lui anche tutti i nostri familiari, ammalati, o che vivono situazioni di sofferenza, perché Gesù sia il consolatore e la forza. Riconosciamoci tutti i peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloriamo e ringraziamo il Signore per il suo amore, ringraziamo anche per il dono della presenza dei nonni e degli anziani nelle nostre famiglie, nella nostra comunità.

giunge in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Diamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo sei santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, e la gloria di Dio Padre. Amen.

preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché tra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei

0: dal primo libro dei re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio. Cantiamo insieme: quanto amo la tua legge, Signore.
1: Quanto amo la tua legge, Signore. Quanto amo la tua legge.
0: La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.

il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.

0: perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.
1: Quando amo la tua legge, Signore, quando amo la tua legge.
0: Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.
1: Quanto amo la tua legge, Signore, quanto amo la tua legge.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli che poi ha predestinato, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. Parola di Dio.
3: Grazie.

0: sì. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.
1: Alleluia.

0: Signore sia con voi,
1: con il tuo spirito,
0: dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata la perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì, ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove, cose antiche. Parola del Signore.
1: Amen.

sia lodato Gesù Cristo. Anche oggi vogliamo offrire al Signore il caldo che ci accompagna, che l'avevamo aspettato tanto quest'inverno, adesso che è arrivato, abbiamo l'occasione per offrirlo al Signore. Anche oggi vogliamo lodare e ringraziare Dio per la sua parola che in questo tempo ci sta accompagnando e anche indicando in modo molto semplice e concreto il segreto per vivere la vita di Dio. Anche in questo periodo dell'anno liturgico, tra lavori, ferie, riposo, incontri con le famiglie, vogliamo vivere il nostro essere cristiani anche in questi momenti. È sempre la parola del Signore, non so come ha risuonato nel vostro cuore, ho fatto 3 letture, tutte impegnative, io mi soffermo in particolare sul Vangelo, in cui Gesù ancora oggi ci racconta alcune parabole, ci insegna il segreto della vita, lo dice ai discepoli, ma lo dice anche a noi. Come sempre Gesù è proprio fantastico, no? È un catechista straordinario, perché in modo originale, creativo, lui l'ha detto, spiega le cose difficili in modo semplice, no? Attraverso immagini, attraverso parabole. Credo che la parabola aiuta a intuire quella verità che il Signore ci sta comunicando. Nelle domeniche scorse ci ha accompagnato il capitolo 13 di San Matteo, la prima parte, dove Gesù ci parla del regno. Vi ricordate, il regno dei cieli è come un seminatore che esce a seminare e sparge gratuitamente il seme ovunque, tra i rovi, tra le spine, sulla strada, nella terra buona. Poi ci ha detto anche che il regno dei cieli è come un granellino di senape, una cosa insignificante, piccola, ma che ha una potenzialità, una forza incredibile. Poi ci ha detto anche che il regno dei cieli è come un poco di lievito che trasforma tutta la massa di farina. Il regno dei cieli è come quel seme buono che cresce con la zizzania, che al momento dovuto darà i suoi frutti e sarà messo nel granaio del padrone. Ecco, sono degli esempi, no, che ci dicono il regno dei cieli. Ma cosa è il regno dei cieli? È la vita di Dio. Gesù sta spiegando qual è la vita di Dio. Non fa un discorso difficile, lo spiega in modo semplice, perché possiamo almeno, non dico capire, ma intuire quanto Dio ci ama. Ecco, il regno di Dio è questo. È come un tesoro, è come, no? Oggi dice che è come un tesoro nascosto nel campo. È come un mercante, una perla preziosa che viene trovata, no? Un mercante che cerca, che va in cerca di perle preziose. Il regno dei cieli è simile. Allora, ci fa pensare che, come aspetta un momento, il regno dei cieli, la vita di Dio, il cuore di Dio, l'amore di Dio, la pienezza, quella gioia che io sto cercando, dove la trovo, come la trovo, dove, no? Ecco, Gesù ci sta dicendo questo, no? Quello che tutti desideriamo e vogliamo vivere, sentiamo che c'è una chiamata speciale che il Signore ci fa. Proviamo, io solo dico 2 parole, poi ciascuno la prega in questi giorni, questa parola del Signore, no, il Vangelo. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo la trova, lo nasconde, va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Sono 2 situazioni diverse. Una di un contadino che trova in un campo un tesoro e una di un ricercatore di perle preziose, quindi un esperto, no? Non c'è scritto dove avviene questo, dove il campo, se non tutti andremo a cercare quel campo e c'è il tesoro, eh? Non ci dice neanche quando e come è successo, Ci sta dando solo dei dati, Gesù sta solo dando il segreto, però ci sta dando un messaggio importante, rivela il segreto dell'amore, no? Il tesoro è un qualcosa che ha un valore inestimabile, che non ha prezzo, che non ha, una cosa che tutti cercano, che è unico, che ha un valore inestimabile. Ciò che tu puoi immaginare che sia un tesoro, che riempie la tua vita. Un tale lo trova, questo tale non ha nome,
non ha cognome, non ha età, non dice neanche di che nazionalità è, di che religione sia, se cristiano o non è cristiano, un tale trova nel campo un uomo, lo trova e lo nasconde, no? Non specifica neanche quale, dove ha trovato il campo e in che sera, al mattino o al pomeriggio, no? Non dice niente, no? Dice solo questo. E così l'altro esperto, no? Questo è un mercante che va in cerca di perle preziose, ne trova una perla, quindi la ricerca di qualcosa di originale, di unico, di straordinario, che dà un senso anche al suo, la sua ricerca, no? La cosa in comune è che due hanno che trovato ciò che il tesoro, la perla preziosa, vendono tutto. Solo un'indicazione, no? A me mi ha colpito quella prima parabola del tesoro nascosto nel campo. Non dice cosa sta facendo questo tale nel campo, che non è il suo, eh? Non è il suo campo, non l'ha trovato nel suo territorio, l'ha trovato in un altro terreno che non è il suo. Senti che il Signore ci sta dicendo una cosa importante: il Regno dei Cieli è simile a un tesoro che non è nel tuo giardino, non è in quello che tu conosci sempre, in quello che tu sei sicuro, questo io lo conosco, questo io lo gestisco, è in un altro campo, nel cuore di un'altra persona. Attenti che il Regno dei Cieli è questo, non è in casa mia direttamente, è fuori. E Gesù sta invitando a uscire da noi per andare verso l'altro terreno e scoprire che lì c'è un tesoro, che non ci sono solo cose negative o cose che ci fanno paura, perché l'altro sempre ci fa un po' di paura, non so chi è, cosa reagisce, come fa, cosa trovo, come no? E noi ci mettiamo in difesa. E quel Regno dei Cieli è un tesoro nascosto in un campo, che un uomo lo trova e, scoperto il tesoro, con gioia vende tutti i suoi averi e compra il campo. Questo è il Regno dei Cieli. Pensate che questo cambierebbe, se io lo intuisco e proviamo a viverlo, cambiano le nostre relazioni, perché il mio tesoro sei tu. Il campo sei tu che hai il tesoro. Non so se rendo l'idea. Capite che se in una comunità cristiana incominciamo ad accoglierci e a rispettarci, perché tu sei quel campo dove c'è il tesoro che rende significativa la mia vita, io vendo tutto per vivere un rapporto con te, un'amicizia con te, un dialogo con te, un'accoglienza del tuo tesoro, che non è il mio. Però il Regno dei Cieli è questo. Il Regno dei Cieli è quel mercante che cerca perle preziose, e quella perla non è nel mio cassonetto, non è in casa mia, è fuori. Però sono alla ricerca, e quando la trovo non divento triste perché l'altro ce l'ho, io non ce l'ho. Vendo tutto per averlo. La perla preziosa. Ma che cos'è la perla preziosa, se non è il dono che l'altro è per me? Questo è il Regno dei Cieli, un Regno dei Cieli che scende sulla terra, che Gesù ci manifesta attraverso le sue parole, i suoi gesti, e che ci invita a viverlo. E se io sono furbo, vendo tutto per averlo, perché lì c'è la pienezza di vita, lì c'è la vita di Dio, lì c'è il Signore, lì c'è la gioia piena, c'è la perfezione, c'è la beatitudine. Io ho chiesto oggi al Signore il dono dello Spirito per farmi intuire questa roba che vi sto cercando di balbettare e comunicare. Guardate che il segreto dell'essere Chiesa oggi nel mondo è un'apertura verso gli altri e verso l'altro nella sua diversità, che non è creare ostacoli o distanze o barriere, ma è tutto il contrario, è creare ponti dove ci comunichiamo gli uni con gli altri, perché per te io sono il tesoro, tu sei per me il tesoro. Nel mio quotidiano vivo la mia ricchezza di ogni giorno, nella mia quotidianità. L'importante è viverlo bene, scoprire che lì c'è il tesoro, no? Noi sappiamo che tutto concorre a bene per quelli che amano Dio, dice Paolo, no?
cioè niente è negativo per me che credo, tutte occasioni per il bene, anche il dolore, anche quella malattia, anche quella situazione, tutto concorre al bene, e se io lo accolgo, lì c'è il regno dei cieli, già qui sulla terra. Mi ha portato tra le mani questo fatterello che è successo a un giovane che faceva gli esami di teologia, è andato all'esame di pastorale, tra i vari corsi c'è l'esame di pastorale, finendo l'esame, ultima domanda del professore, non era tra pochetto, però è l'ultima domanda che ha messo in crisi il giovane teologo: come spiegheresti a un bambino di 6 anni perché tu sei seguace di Cristo e segui il Vangelo? Tu, teologo, che hai studiato la parola, filosofia, come lo spieghi, che parole usi per spiegare a un bambino di 6 anni perché tu segui Gesù, perché tu segui il Vangelo? Questo ha incominciato a fare il suo discorso teologico, non sapeva dove atterrare, lui si è accorto che non funzionava, come fa un bambino di 6 anni? Il professore lo ferma e gli dice così, devi dirgli solo così: lo faccio per essere felice. Perché segui Gesù? Perché sei a messa oggi? Solo per compiere un dovere o perché voglio essere felice? Perché so che Gesù e Eucaristia è la mia gioia, è la mia forza. Se no, che ragione è per te di niente qua, col caldo, in chiesa, ascoltare me, ascoltare la parola, se non per avere la gioia del Signore? Questo è il regno di Dio. Allora io mi chiedo, io mi sono chiesto oggi, ma io Ignazio, sono 40 anni prete, perché cosa sto dando la mia vita al Signore? Se non per trovare la gioia piena nella mia vita, il senso di quello che faccio e la gioia degli altri. Allora per questo io vendo tutto. Tu, perché cosa stai vendendo tutto? Sei disposto a vendere tutto per il tesoro, per quella perla preziosa? Sei disposto tu a metterti in gioco per avere quel tesoro che è nel cuore dell'altro, per scoprirlo, per giuire, per accoglierlo e farlo tuo? Siamo disposti, no? Ciascuno dà la sua risposta al Signore, no? Cosa sono disposto a perdere? Se un bambino ti incontra, tu che cosa gli dici? Perché stai venendo in chiesa? Perché segui il Signore? È una domanda che i bambini ci chiedono, tu che cosa rispondi? Ah, io dico, io perché voglio essere amico di Gesù e perché voglio la gioia, perché voglio essere felice, perché lì c'è la pace, lì c'è la vita. Questo è il regno di Dio. Il regno dei cieli, è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova, lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi, compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. E la gioia è grande. Chiediamo il dono dello Spirito per vivere in pienezza questa esperienza. Ecco, Papa Leone ha scritto queste parole nel messaggio, solo 2 righe vi leggo, però che sono in sintonia, no? Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, ed è preso sul versetto di Isaia al capitolo 49. Io invece non ti dimenticherò mai. Per bocca del profeta Isaia il Signore promette che non si dimenticherà mai di nessuno di noi. Ci assicura che i nostri volti li porta disegnati sulle palme delle sue mani e che il suo amore è più grande di quello di una madre per suo figlio. Il profeta ci lascia intravedere un dialogo intimo e serrato nel quale Dio si rivolge a ciascuno e al popolo stesso, dandogli del tu. Sono parole che riempiono di consolazione e di fiducia. L'amore di Dio non dimentica nessuno. Si offre come atto di giustizia e risposta all'anonimato. E qui
c'è una cosa concreta che il Papa propone, che mi sembra che sia in linea con questo, dove c'è il tesoro, dove c'è il campo. La celebrazione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è un'opportunità per riscoprire che la Chiesa è chiamata a essere madre di tutti e che ad ogni età è sempre possibile scoprirsi figli e figlie di Dio. Questa giornata sia uno stimolo per tutti, in particolare per i più giovani, a rispondere alla bella abitudine di visitare i propri nonni, gli anziani della famiglia e anche coloro che non ricevono alcuna visita. Portate loro con questo messaggio e la vostra presenza, la vicinanza e l'affetto del Papa. Fate in modo che le parole del profeta, io invece non ti dimenticherò mai, prendano la forma di un tenero e affettuoso incontro. In un'epoca che tende a velocizzare e frammentare, la carne umana continua a chiedere di essere curata e riconosciuta da mani capaci di tenerezza, da menti attente e da parole buone. È un gesto che possiamo fare, possiamo andare a trovare quel vicino che è solo, quella persona che sta vivendo una difficoltà. La mia presenza, il mio buongiorno, il mio augurio, io ci sono. Ecco, sono modi per vivere la parola di oggi, no? Perché il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Vendo tutto, vendo la mia mezz'ora di tempo e vado a comprare il campo, perché lì c'è il tesoro pieno di gioia. Chiediamo al Signore il dono dello Spirito perché ci aiuti a entrare in questo, nel cuore suo, nel cuore di Gesù, nella sua parola.

Vogliamo rinnovare con la Chiesa il nostro impegno, la nostra fede, la nostra accoglienza a questa proposta della parola di oggi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,

0: di nuovo verrà la gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci a Dio Padre perché ci aiuti a riconoscere i suoi doni e ci dia la coerenza necessaria per fare dell'incontro con il Signore Gesù il tesoro più grande della nostra vita.
1: Preghiamo insieme dicendo: donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per la Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, impari a pregare il Padre con la sapienza che viene dall'alto e mostri al mondo il vero volto di Dio, Padre buono. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i responsabili delle nazioni, nel prendere decisioni per i popoli loro affidati, si lasciano guidare dalla vera sapienza e non dalla bramosia del potere. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i malati e i sofferenti nel corpo e nello spirito, trovino nella preghiera forza e consolazione e attingano sempre al tesoro dell'amore di Dio. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i nonni, il Signore li colmi di gioia e salute e li accompagni con la sua benedizione, rendendoli testimoni di vita e speranza. Trovino nei santi Gioacchino e Anna, loro patroni, sostegno e conforto. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Per noi qui riuniti in questa celebrazione eucaristica, il Signore ci doni un cuore docile e sapiente, capace di riconoscerlo come l'unico e vero bene. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Donaci un cuore docile e sapiente per comprendere i misteri del tuo regno e vivere nella tua luce. Per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 7.

Yeah.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci

Vivi alla felicità senza fine per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni, le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Oh, God.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Agostino, della nostra sorella Grazietta, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola, nostro Patrono, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità

0: Signore ci ha donato il suo spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Amen.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Nostro Signore, non sei degno di partecipare alla tua vita. Ma il tuo padre, padre, padre.

Amen.

0: in fondo, come sempre, trovate il fogliettino con il programma della settimana, solo alcune annotazioni. Là in fondo ci sono ancora alcuni numeri, ma se ne mancano e interessano, della voce del Farabus, dove sono le notizie un poco del Farabus, del D-Ray, dei vari paesi, un modo anche questo per fare comunità insieme, riunirci nelle speranze, nei progetti di ciascuno, nei desideri. C'è una pagina sull'anniversario che abbiamo celebrato della dedicazione della nostra parrocchia, anche l'intervista che è stata fatta a Don Emilio in occasione dei 60 anni di ministero sacerdotale, in modo anche questo per ricordarlo e pregare per lui e con lui. Poi in fondo alla chiesa, oltre alla cattoletta rossa della solidarietà in vista di Sant'Agostino, che sarà nel mese di agosto, non si è fatta l'acquisto perché non c'è nessun comitato né l'anno scorso né quest'anno, quindi ci organizziamo come comunità cristiana in quello che riusciamo a fare, quindi se qualcuno vuole collaborare può fare là in fondo o personalmente. E c'è un'altra cartolina con di questi bigliettini così piccolini, però è scritto abbastanza grande, è la preghiera dei nonni. Se qualche nonna è interessata, una lui si prende la preghiera e te la preghi, per ringraziare il Signore per il dono della vita, anche per la presenza che siete in famiglia e nella nostra comunità di Muravera. Poi concludendo ho chiesto a Franco, che è il nonno, a nome dei nonni, di pregarla per tutti. Nient'altro, adesso ci mettiamo in piedi, invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, per avere il Signore continua ad accompagnare la nostra vita, la vita di ogni giorno. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: A nome di tutti i nonni che sono qui presenti, a nome dei nonni del nostro paese, facciamo e seguiamo insieme questa preghiera. Padre, ti ringrazio per il dono della vita, della tua amicizia e del tuo conforto. Aiutaci a vivere con gioia ed entusiasmo. Fa che i figli e i nipoti godano della nostra presenza. Conserva in noi una rinnovata giovinezza perché possiamo in serenità e salute offrire loro la testimonianza della nostra vita vissuta nell'amore e renderci disponibili. Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica e accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Portate a tutti la gioia di Cristo risorto, andate in pace.
0: Vediamo, grazie a Dio.
3: Canto 319.
4: Canta e cammina, non la parte, non lo canta e cammina.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 20 e 6 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Peperoncino.
1: Sono le 22 e 3 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Accendi l'emozione. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. YouTube!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs,
1: Rock Wave, Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embrace.

Questo è il brano che apre il nuovo album degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi, e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hannover. È nata nel 1996 ed è esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brokoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

Questo è molto orecchiabile, con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Deals dal loro ultimo album. Il pezzo si intitolava Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim, sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave.
1: Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. The Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

da Treviso agli States, Chris Olsen and Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non vi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rocksteady, una formula dal forte sapore 60s. Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick and June.

Duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Julia Heinrich, ovvero sia June. Il nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una cantautrice nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco. Ha pubblicato da poco il suo ultimo album, che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Car Seat Headrest. Ha pubblicato una decina d'album ad oggi e ha un approccio molto lo-fi alla sua musica, e anche la sua voce, potete sentire, è molto profonda ma anche imperfetta, e proprio per questo crea un'atmosfera molto molto particolare. Per il 10° anniversario di un suo album del 2016 ha ripubblicato e ricantato le stesse canzoni. Joe Drives Night da Car Seat Headrest.

Carsey Dead Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album, uscito una decina d'anni fa dal titolo Tears of Daniel's Joe's Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone, riproponendola in una versione aggiornata. È dichiarato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman. I won't cry.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio. Questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Nottwist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker insieme a Mackie Messersmith nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che ha anche questa voce molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rockwave. Nottwist, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 41 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23 e 45 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 50 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

puoi stare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: mi piace, ti voglio, ti sei stato.
1: Radio La Voce, tutto il piacere nella buona musica sui 96.8. 96.8.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest.

Gli sguardi, mi piace ancora siccome mi guardi. Ero quello stronzo ma ti prego non allontanarti. E adesso il mondo che ce ne frega degli altri, con i nostri bassi e alti. E quelle volte che siamo distanti, quelle volte tra bestemmie e urla, poi tra baci e abbracci, ma adesso tra bra-